cielo desegnata. Dove astria la caiannea ci può stare? Nutta coglia crista nienta colma sotte sottit cottas la gamo meo cot loca rasberraio a rasbero rasbero col gelata da pietri da fogit.